Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 6 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 0 7

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. It's okay, I'm just gonna clap my hands.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 7 9

0: she mine.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox, ora esatta.
1: Sono le ore 3:29.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 2 5 3

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8448.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Avrai dei riconoscimenti inattesi e il tuo umore migliorerà. Al lavoro sarai apprezzato per il tuo impegno e la tua grande professionalità. Toro. Venere oggi ti rende diverso dal solito. Sarai coccolone e romantico e pieno di attenzioni verso il partner. Buone nuove se sei alla ricerca di un nuovo lavoro. Gemelli. È probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti momenti di relax. Cancro. Dovrai stringere i denti oggi e incassare le istigazioni del partner. Tranquillo, raggiungerai presto un chiarimento. Leone. Bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. Vergine. Gli astri oggi promettono un miglioramento nei rapporti interpersonali, in particolare ti ispireranno alla sincerità e lealtà. Bilancia. In amore farai follie con il partner. Al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Scorpione. Sarai favoritissimo nel rapporto affettivo. Se sei single, una persona appena conosciuta potrebbe rivelarti i suoi sentimenti. Sagittario. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Capricorno. Il pericolo che correte per oggi è quello di lasciarvi irritare in modo eccessivo da comportamenti o contrattempi, tutto sommato di poco conto. Acquario. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Pesci. Nel lavoro nessun traguardo è fuori dalla vostra portata, perciò mirate pure in alto. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 7 8

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
3: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto, per me, meglio che uno fa meglio di io che lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa. E per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo. E per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: idea.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: CNR, giornale radio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Avrai dei riconoscimenti inattesi e il tuo umore migliorerà. Al lavoro sarai apprezzato per il tuo impegno e la tua grande professionalità. Toro. Venere oggi ti rende diverso dal solito. Sarai coccolone e romantico e pieno di attenzioni verso il partner. Buone nuove se sei alla ricerca di un nuovo lavoro. Gemelli. È probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti momenti di relax. Cancro. Dovrai stringere i denti oggi e incassare le istigazioni del partner. Tranquillo, raggiungerai presto un chiarimento. Leone. Bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. Vergine. Gli astri oggi promettono un miglioramento nei rapporti interpersonali. In particolare ti ispireranno alla sincerità e lealtà. Bilancia. In amore farai follie con il partner. Al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Scorpione. Sarai favoritissimo nel rapporto affettivo. Se sei single, una persona appena conosciuta potrebbe rivelarti i suoi sentimenti. Sagittario. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Capricorno. Il pericolo che correte per oggi è quello di lasciarvi irritare in modo eccessivo da comportamenti o contrattempi, tutto sommato di poco conto. Acquario. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Pesci. Nel lavoro nessun traguardo è fuori dalla vostra portata, perciò mirate pure in alto. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: tequila, guaraná.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna, migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti, il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
3: Addio Marocco, benvenuta Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
2: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'associazione stampa parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
4: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi. 6 di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che anche lei sta dispersa, quindi sono 6 in tutto.
2: È tutto, a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: CNR, giornale radio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: autoleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: CNR, giornale radio.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Ulaula.it, semplice e veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Avrai dei riconoscimenti inattesi e il tuo umore migliorerà. Al lavoro sarai apprezzato per il tuo impegno e la tua grande professionalità. Toro. Venere oggi ti rende diverso dal solito. Sarai coccolone e romantico e pieno di attenzioni verso il partner. Buone nuove se sei alla ricerca di un nuovo lavoro. Gemelli. È probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti momenti di relax. Cancro. Dovrai stringere i denti oggi e incassare le istigazioni del partner. Tranquillo, raggiungerai presto un chiarimento. Leone. Bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. Vergine. Gli astri oggi promettono un miglioramento nei rapporti interpersonali. In particolare ti ispireranno alla sincerità e lealtà. Bilancia. In amore farai follie con il partner. Al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Scorpione. Sarai favoritissimo nel rapporto affettivo. Se sei single, una persona appena conosciuta potrebbe rivelarti i suoi sentimenti. Sagittario. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Capricorno. Il pericolo che correte per oggi è quello di lasciarvi irritare in modo eccessivo da comportamenti o contrattempi, tutto sommato di poco conto. Acquario. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Pesci. Nel lavoro nessun traguardo è fuori dalla vostra portata, perciò mirate pure in alto. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 7, 1.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
3: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
4: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole,
5: dai vieni anche tu.
6: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

vecchio che si ammazza in cerca di notorietà. Un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar. Pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con il fuorituttoUni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da un

per iniziare insieme, ben ritrovati da Vladi, questa è Radio Jukebox, pronti per soddisfare la vostra voglia di musica, pronti per sentire voi. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, dove siete, cosa fate e con chi siete avvestati? Sono curioso. ADN Play, l'app per poterci guardare, ascoltare, portarci anche in vacanza con voi, anzi metteteci in valigia. E adesso vorrei sentire intanto il vostro buongiorno, mi inviate il messaggio solo con il buongiorno per favore, grazie. Adesso 393 999 7794, solamente il buongiorno, così almeno stanno già partendo. No, sono già in partenza. No dai, no, non c'è, vabbè, mi possono ascoltare dalla località delle vacanze, sì, in spiaggia, sì. No, no, non è un problema, anche dalle spiagge voi potete stare con noi, giusto?

0: Buongiorno, raggio di sole.
1: Mamma mia, senti.
0: Buongiorno. Vladi da Rossana di Tendenze, presente. Un saluto a tutti.
1: Buongiorno Rossana.
2: Buongiorno, qui Maria da Giaveno. Quest'oggi di nuovo in linea con la mia collega Quality Junior, cioè Eleonora.
1: Bene,
2: ciao, salutiamo
1: Eleonora.
2: Tutti i miei colleghi da Ita Castagno, in particolar modo il reparto di etichettatura.
1: Bene.
2: Salutiamo poi gli amici della Buffa e il mio amore Davide, che oggi è il suo ultimo giorno di lavoro, poi in ferie per 3 settimane.
1: Vacanza.
2: Beato lui, noi ancora una settimana di lavoro.
1: Vacanza.
2: Ciao a tutti, buona giornata, buon venerdì, Maria da Giaveno.

0: stare. 393 999 7794. Buongiorno.
1: Ciao da Milano.
0: Buongiorno.
1: Vladi, buongiorno da Fabio presente.
0: Ma bravo il nostro amico Fabio che è presente. Stiamo partendo per le vacanze e ti stiamo ascoltando. La scritto Rita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudavano

0: insieme a Jovanotti. 3939997794, aspettiamo la giustifica dell'assenza nella giornata di ieri di Lori, che ci segue da Catania. Buongiorno Lori, buona mattinata, buona giornata. Insomma, aspettiamo la giustifica.
1: Ciao, Fabrizio Torino, buona diretta. Ciao, di no. Ciao, ciao, ciao.
0: Buongiorno Fabrizio.
2: Normale, ho un'allucinazione.

0: Una piaga.
1: Ragazzi, che fastidio, che fastidio. Ciao David, ciao Vera, buongiorno. No, vabbè, ragazzi, io devo salutare Ludovica, che mi ha chiamato per dire ciao Vladi, saluto Ludovica, un bacione a lei. Non so cosa richiedere. Che ci possiamo fare? La salutiamo, giusto? Ciao Ludovica, un bacione, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: dai Lars, Radio Jukebox, alla richiesta Anna Maria. Buongiorno Anna Maria e grazie popolo di Jukebox. Ecco, in tanti insomma siete in preparativi. Vladi, noi partiremo questa sera, un ringraziamento a te, ci ascolteremo ecco durante il viaggio. Vabbè, state con noi, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate, ascoltate, sentiamo voi. Ciao Cesare,
1: buongiorno, Tato. Buongiorno.
2: Ciao Vladino, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Oggi c'è la richiesta collettiva, visto che venerdì è l'ultimo giorno di lavoro.
0: Ha finito.
1: Volevamo mettere venerdì.
2: Okay. Ecco, perché è una cosa da non fare oggi, non rompere.
0: Va bene.
1: Buona giornata a tutti. Sì, buone vacanze da Beppe.
2: E Ale, ciao a tutti.
0: Ragazzi, vi siete divisi, vi siete scritto il testo, avete diviso, questa parte la leggi tu, quest'altra la leggo io. Allora, loro riprenderanno a metà settembre perché loro riaprono come le scuole, giusto? No,

0: No, vabbè, il venerdì bisogna evitare di rompere di... Cosa c'è?
1: Vamos a bailar esta vida nueva.
0: Stava cantando.
1: Vamos a bailar.
0: L'estate, ecco.
1: Vamos a bailar esta vida nueva.
0: Bravissimo.
1: Vamos a bailar.
0: Meraviglioso.
1: Paradiso magico.
0: Radio Jukebox.
1: Oltre oceano.
0: Radio Jukebox è anche questa. Certo. Noi mettiamo i grandi successi.

794, voglio mandare, anche perché mi ha raggiunto al telefono, ma ci sarà sicuramente un messaggio, un bacione enorme a Teresa che oggi festeggia i suoi 15 anni di matrimonio. Un bacione, ciao Teresa, restate con noi, questa è Radio Jukebox, 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese

0: solo a un euro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Andrea Sannino, questa era Abbracciami su Radio Jukebox. Buongiorno Vera, buona mattinata. No, perdonatemi, Dani da Novara. Buongiorno Dani da Novara, buongiorno, un bacione a lei. Sono le due persone che mi assillano di più durante l'arco della mia giornata. Devo andare a salutare mamma Lia, ciao, nel traffico insieme al figlio Marco, il nostro Patti di Palermo, nel traffico di Palermo. Ciao mamma Lia, grazie per stare con noi di Radio Jukebox. Vai, sentiamo.
1: Buongiornissimo Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiornissimo De Gemma, un saluto a te.
0: Ciao,
1: Marco, come a tutti quanti, buon venerdì. E che dire, oggi volevo ascoltare Azzurro di Adriano Celentano, un bacione.
0: Ah, e ce la cantiamo. Guardate che nel traffico, quando sei lì in

0: Milano con Azzurro, e dai che si canta. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, ci siete voi, buongiorno.
1: Good morning Jukebox, ciao Vladino, come stai?
0: Io bene, ma tu meglio?
1: Sono contento, anche Gallipoli. Noi scusate l'assenza, ma l'assestamento in Salento è stato un po' più lungo del previsto.
0: Vedo
1: adesso
0: le foto.
1: Siamo assestati, quindi ti mando un messaggio.
0: Non c'era il letto.
1: Volevo richiedere cortesemente di Noemi,
0: sì?
1: Tu cosa fai questa sera? Io no, questa sera...
0: Dove andrai?
1: Farò uno special guest insieme a una band. Ok? Ti ringrazio, ti saluto, saluto a te, tutti gli ascoltatori di Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Sì. Ed essendo bravi continuiamo a farlo, anche in vacanza.
0: Gianmarco,
1: ciao da Gianmarco.
0: Ma che special guest farai?

0: E tu cosa fai questa sera su Radio Giubbotti? Il nostro Gianmarco special guest,
1: ah,
0: vai!
1: Valeria, come va? Tutto bene?
0: Bene,
1: quando
0: Valeria.
1: Era possibile, volevo ascoltare Carlo Santana con Maria Maria.
0: Wow,
1: e dedicarla tutto a te, tutto a te. E niente, io ancora devo lavorare 2 settimane per rimanere a casa.
0: Vabbè,
1: dai, passerà.
0: Passa.
1: Buon weekend. Ciao.
0: Allora, io devo salutare anche il Kutriz. Buongiorno Kutriz. No, questa mattina si è svegliato. L'uomo dei bottoncini si è svegliato.

0: sentendo.
1: La richiesta Valeria che ci segue da Milano, era Maria Maria Carlo Santana su Radio Jukebox. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox, dove siete, cosa fate, con chi siete. Torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: in questi giorni ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Adriano Malgioglio con Amore di Contrabbando su Radio Jukebox, richiesta da Paolo per la sua Franca. Buongiorno Paolo e buongiorno Franca. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ma a me chi mi saluta?
0: Eccomi, ti saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno Lori da Siracusa.
0: Buongiorno Lori.
1: Se è possibile, si può sentire Adriano Celentano? Fuoco?
0: L'abbiamo
1: Grazie.
0: Messo prima.
1: Ciao, l'abbiamo... e buon weekend a tutti.
0: Però l'abbiamo già messo, è già andato in onda. Buongiorno Lori, mi stavo proprio chiedendo, ma Lori, che fine ha fatto? La devo salutare e ancora non la sento. Buongiorno Giulia da Rossano, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore su Radio Jukebox. Buongiorno a Giulia che ci segue da Rossano. Allora, c'è Nunzia che scrive: mi faresti ascoltare Rosa Ramazzotti con Ti sposerò perché, dedicata a Rosario D'Annunzia. Sei tutta la mia vita, ti amo. Ciao Nunzia e buongiorno a Rosario. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: richiesta d'Annunzia, che ci ascolta da Settimo Torinese, dedicata tutta quanta al suo Rosario con Sei tutta la mia vita, ti amo. Era Eros Ramazzotti. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete ascoltare e guardare sempre sul canale 254 in tutta Italia, televisore connesso ad internet. Potete restare con noi di Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Occupiamoci delle nuove tariffe per visite, esami e protesi. Cosa cambia per i cittadini dal 21 settembre? Approvato in conferenza Stato-Regioni il nuovo decreto sulle tariffe di rimborso per la specialistica e l'assistenza protesica dopo lo stop del TAR, stanziamenti anche per le case di comunità e programmazione per oltre 46.000 nuovi professionisti sanitari tra medici e infermieri. Allora, l'aggiornamento economico interessa complessivamente 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale, tra cui visite mediche ed esami diagnostici, e 222 codici del nomenclatore dell'assistenza delle protesi su misura, con particolare attenzione agli ausili per le persone con disabilità. Nello specifico, le prime visite specialistiche vedranno riconosciuta una tariffa media nazionale fissata a 26 euro. L'aumento medio complessivo si attesta intorno al 5,8% e coinvolge branche cruciali come l'eco color Doppler, la diagnostica vascolare, la medicina nucleare, l'endoscopia e l'elettromiografia, oltre a dispositivi medici come ortesi spinali, protesi per arti e ausili ottici. A regime, la revisione tariffaria comporterà un investimento aggiuntivo di oltre 210 milioni di euro all'anno, che si sommano ai circa 550 già previsti in precedenza. I fondi sono garantiti dagli stanziamenti della manovra di bilancio, che ha destinato 100 milioni per l'anno in corso e 183 milioni per il 2027. Non mancano tuttavia le polemiche. La UAP, che è l'Unione Nazionale Ambulatori Poliambulatori Enti Ospedalità Privata, ha contestato la misura definendo gli importi non sostenibili per il settore. Nel corso della conferenza Stato-Regioni si è parlato anche di case di comunità, che sono i nuovi presidi sanitari pubblici del territorio creati per offrire assistenza di base, cure vicine a casa e unire servizi sanitari e sociali. Un luogo facile da trovare dove chiedere informazioni e aiuto: medici di famiglia, infermieri di comunità, specialisti e assistenti sociali lavorano insieme e si dividono in hub aperte 24 ore su 24 o 7 giorni su 7 per grandi aree, o SPOC più piccole aperte per meno ore. Aiutano le persone anziane o fragili con malattie di lunga durata senza andare in ospedale. Allora, quindi sono molto importanti. Ci sono dei soldi per queste case di comunità, 235 milioni di euro per la strumentazione di prossimità. Le risorse derivano da uno stanziamento del 2022 e poi aree interne e periferie. Le regioni avranno 90 giorni di tempo per presentare i piani dei fabbisogni e far capire cosa si deve fare. C'è anche un grande bisogno di professionisti: 20.842 medici e quasi 25.000 infermieri, e poi ulteriori figure, tra cui 1.599 odontoiatri, 1.733 veterinari, 1.500 farmacisti, 2.673 biologi, 469 chimici e 287 fisici. Grazie per essere stati con noi.

0: Liberi Liberi su Radio Jukebox, richiesta da Nicolò. Ciao Nicolò e grazie, ci segue da San Giuseppe Jato, Palermo, ecco, anzi per tutti quanti coloro che si vogliono sentire liberi, giusto Nicolò? Un abbraccio. 393-999-7794, chi è con noi? Ciao
1: Vladi, sì. Vorrei richiederti la canzone.
0: Quale?
1: Di Metti Bianco, sì? The Snaking Out the Back Door. The Door. Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao Walter. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox.

Bianco con noi su Radio Jukebox. Buongiorno Walter. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica. Buongiorno a Paolo, buona mattinata e buon lavoro.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Summer Funk su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare Salvina da Caltanissetta. Ciao Salvina, un bacione enorme, vai vai vai.
1: Ma io so che non si deve bloccare, ma io ho sto brutto vizio di bloccare.
0: Ma
1: sono che ho bloccato su Facebook, sì. Ho bloccato su TikTok, ma mi sono dimenticata Instagram.
0: Ma non si blocca, ma perché?
1: Vabbè, non lo faccio più, non blocco più, non blocco più.
0: Perché blocchi le

0: estiva su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ecco. Buongiorno a te, tutto Radio Jukebox, sono Fabio, tutto
0: ciao,
1: bene?
0: Ciao Fabio, bene,
1: a
0: bene.
1: Parte il caldo che ci sta facendo schiattare.
0: Mamma mia.
1: Speriamo di arrivare a fine giornata. Stasera si va a ballare, inizia il weekend.
0: No, ma
1: domani
0: ma...
1: piscina, ma poi dai, ci sta. Tu cosa fai di bello?
0: Ma vai a ballare.
1: Senti un po', cortesemente, fratello, no, mi fai ascoltare caldo. Nada de Nada, la salsa di Marc Anthony, un classico, dai. Rimaniamo in tema. La Didi Come che domani si va, mi fia Martina, a te, a tutto Paolo Jukebox, a una scuola di ballo. A più tardi con Marco Patti. Ciao a tutti, Fabio Silvana,
0: scusami,
1: grazie.
0: Scusami, Fabio, ma come con questo caldo?

0: su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sapete che l'amico Fabio mi ha risposto, no, io mi stavo chiedendo, ma con questo caldo come fate a ballare latino tutti appiccicosi, sudati, mamma mia? No, lui scrive: si balla, fidati. Poi io mi porto di tutto, dal cambio delle maglie, gli asciugamani, ventilatore, salviettine profumate, deodoranti, profumo, di tutto, perché bisogna sempre essere puliti. Insomma, tu vai a ballare con tanto di valigia, Fabio. No, vabbè, lui va a ballare con la valigia, questo è un lavoro, non è divertimento. Restate con noi, questa è Radio, va con la valigia, no? Ecco perché. Io sto pensando un po' di anni fa, il signore con le borse del supermercato.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Era Raffaella Carrà con Luca, Luca, Luca. Ciao, posso chiedervi se potete mettere di Raffaella Carrà la canzone Luca e dedicarla al nostro collega migliore Luca, da Sara e Amedeo. Ti vogliamo bene, Luca. Vabbè, Luca, è anche una canzone tutta tua. Insomma, fantastico. Ciao, un salutone enorme. 393-999-7794. Sentiamo le vostre voci. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti, anzi, smart speaker in casa? Alexa? Apri Radio Jukebox. Mi raccomando, no, così almeno se siete in doccia, se siete in bagno, se siete in cucina, apri Radio Jukebox. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao Claudio, buongiorno.
1: Se era possibile ascoltare sì? La storia dell'amore di Battiato.
0: La stagione.
1: La dedico a mia moglie e a tutti i radioascoltatori, grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Claudio, un saluto agli amici di Palermo. 393-999-7794. Fate un passaparola, ditelo a tutti di ascoltare Jukebox. No, gli amici di Palermo. Prima erano

iniziato la stagione dell'amore su Radio Jukebox. Salutiamo il nostro amico da Palermo, ciao Claudio, e salutiamo la moglie. Allora, dov'è? Aspettate un attimino, perché c'era il messaggio delle ragazze di Cameri, giusto? Che mi salutavano, perché loro probabilmente vanno in vacanza. Dov'è il messaggio? Ho perso il messaggio delle mie amiche. Eccole qua. Con le ragazze volevamo salutarti e augurarti buona vacanza. Grazie per la compagnia che ci fai sempre. Con l'occasione potremo ascoltare The Colors. Eccole qua. Ciao ragazze, ciao Paola e a tutto il gruppo.

più o meno stavo ballando. No, questa la stavo ballando per questo. Buongiorno ad Oran, ben sintonizzata con noi, perché tu sei poesia. No, non sono bravo come ballerino. Questo è il nuovo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps su Radio Jukebox. Quanto è bella, che voce che ha Olivia Dean.

Olivia Dean con noi su Radio Jukebox. Mamma mia, che voce, che bella che è Olivia Dean. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, ditelo a tutti, restate con noi, questa è Radio Jukebox. Fate un bel passaparola. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Comengoni con due vite su Jukebox. 393 999 7794, la richiesta Carmela che ci segue da Acri.
1: Ciao Flavio, sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa, buongiorno.
1: Oggi vorrei ascoltare il brano Noemi, tu cosa fai stasera?
0: L'abbiamo già messo, è già in onda.
1: Buona giornata, buon caldo.
0: Grazie.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao, c'è Lorenza che vuole ascoltare Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese. Mi sento

0: Mario che in viaggio ci sta ascoltando e lui sta andando al suo paese. Ciao Mario. Si trova a Bologna. Ciao.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata. Un po' pesante in ambulatorio oggi, non che ho
0: succede?
1: Avuto tempo di darti il buongiorno e ti do già anche l'arrivederci perché non so che ora finirò. Vabbè, oggi pomeriggio.
0: Pochi secondi.
1: Buona giornata a tutti. Ciao Vladi, un bacione a Franci.

0: Era con noi Giselle. Restate lì, tra pochissimo si torna insieme.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Occupiamoci delle nuove tariffe per visite, esami e protesi. Cosa cambia per i cittadini dal 21 settembre? Approvato in conferenza Stato-Regioni il nuovo decreto sulle tariffe di rimborso per la specialistica e l'assistenza protesica dopo lo stop del TAR, stanziamenti anche per le case di comunità e programmazione per oltre 46.000 nuovi professionisti sanitari tra medici e infermieri. Allora, l'aggiornamento economico interessa complessivamente 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale, tra cui visite mediche ed esami diagnostici, e 222 codici del nomenclatore dell'assistenza delle protesi su misura, con particolare attenzione agli ausili per le persone con disabilità. Nello specifico, le prime visite specialistiche vedranno riconosciuta una tariffa media nazionale fissata a 26 euro. L'aumento medio complessivo si attesta intorno al 5,8% e coinvolge branche cruciali come l'ecocolor Doppler, la diagnostica vascolare, la medicina nucleare, l'endoscopia e l'elettromiografia, oltre a dispositivi medici come ortesi spinali, protesi per arti e ausili ottici. A regime, la revisione tariffaria comporterà un investimento aggiuntivo di oltre 210 milioni di euro all'anno, che si sommano ai circa 550 già previsti in precedenza. I fondi sono garantiti dagli stanziamenti della manovra di bilancio, che ha destinato 100 milioni per l'anno in corso e 183 milioni per il 2027. Non mancano tuttavia le polemiche. La UAP, che è l'Unione Nazionale Ambulatori Poliambulatori Enti Ospedalità Privata, ha contestato la misura definendo gli importi non sostenibili per il settore. Nel corso della conferenza Stato-Regioni si è parlato anche di case di comunità, che sono i nuovi presidi sanitari pubblici del territorio creati per offrire assistenza di base, cure vicine a casa e unire servizi sanitari e sociali. Un luogo facile da trovare dove chiedere informazioni e aiuto: medici di famiglia, infermieri di comunità, specialisti e assistenti sociali lavorano insieme e si dividono in hub aperte 24 ore su 24 o 7 giorni su 7 per grandi aree, o SPOC più piccole aperte per meno ore. Aiutano le persone anziane o fragili con malattie di lunga durata senza andare in ospedale. Allora, quindi sono molto importanti. Ci sono dei soldi per queste case di comunità: 235 milioni di euro per la strumentazione di prossimità. Le risorse derivano da uno stanziamento del 2022 e poi aree interne e periferie. Le regioni avranno 90 giorni di tempo per presentare i piani dei fabbisogni e far capire cosa si deve fare. C'è anche un grande bisogno di professionisti: 20.842 medici e quasi 25.000 infermieri, e poi ulteriori figure tra cui 1.599 odontoiatri, 1.733 veterinari, 1.500 farmacisti, 2.673 biologi, 469 chimici e 287 fisici. Grazie per essere stati con noi.

Radio Jukebox, la richiesta a Salvina, la cartolisetta. Ciao Salvina, 393 999 7794. Che bello ascoltare Radio Jukebox, grazie per tenermi compagnia. Questo è il messaggio che arriva da parte di Alessandra, che vuole ascoltare i Simply Red. Ciao Alessandra.

Simply Red con noi su Radio Jukebox, questa è la Playground. Buongiorno Vladimir, ha scritto nel messaggio, ma buongiorno a te, sono Maria da Cirie, vorrei ascoltare Giusy Ferreri a due passi dal mare, 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Giusy Ferreri con A Due Passi Dal Mare su Radio Jukebox. Salutiamo la nostra amica che ci segue da Ciria. Maria, ciao. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Restate con noi.
1: Per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
3: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
4: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800-940-974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Cantare in siciliano, canta in italiano, al massimo in inglese con l'accento americano, anzi basta cantare proprio.

vissuto nelle piazze strammate dei quartieri, ho sentito solo odore dei problemi, quelli veri, in una società che si fotte dei problemi che abbiamo giù in Italia, perché a volte se lo scordano. Ora so cos'è l'amore, ora so chi devo amare, e mangerò di merda il giorno per avere da mangiare.

0: con Romantici Terroni su Radio Jukebox, richiesta da Laura che scrive: anch'io fra un po' partirò per le vacanze e andrò nella mia bellissima Sicilia. Ciao Laura, un bacione. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno, ciao.
1: Buon venerdì, buon weekend, sono Irene, vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro, Claudio Baglioni e tu.
0: Va bene, volete?
1: Se l'hai già messa,
0: no, lo dobbiamo
1: metti credere. La Pausini.
0: Bella anche quella.
1: Con la musica alla radio. Ciao amore mio, ti amo tanto. Ciao vita.
0: Vai che ce l'ascoltiamo e la cantiamo tutti insieme. 393 999 7794. Questo è un classico. Quando sei in macchina, a cocco.

0: Claudio Baglioni con Etu su Radio Jukebox. Ciao Irene, ciao Alessandro. 393 999 7794. Io mi devo ricordare che potevo aspettare un po'. Allora, tra le 12.30 e le 13, giusto? Io devo ricordare di salutare Nunzia. 12.30, 13.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Fuggetemi di Luis Cavalti.
0: Va bene.
1: Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.

0: Luis Capaldi con noi su Radio Jukebox. Ciao Francesca. 393-999-7794. Zucchero per Dina da Bisignano.
1: Tu dove sei?

A richiesta da Dina da Bisignano, amor che muovi il sole, su Radio Jukebox, la voce di Zucchero. 393 999 7794 e state

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: su Jukebox. Devo salutare Pina, un bacione enorme a Pina che mi segue sempre con Arcobaleno Musicale, un bacione, ciao Pina, carinissima lei, fantastica. Vai, sentiamo le vostre voci, chi è con noi?
1: Ciao,
0: su Jukebox.
1: Sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan,
0: sì,
1: la canzone di Gigi D'Alessio,
0: quale?
1: Nessuno te l'ha detto mai.
0: Va bene.
1: Pita, ti amo. Clara, saluta papi.
2: Ciao papà.
1: Saluta papà. Dio, ciao.
0: Amore.
1: Ciao Vizza.
0: Che bello, ciao.
1: Ti amo tanto e grazie a voi.
0: È bellissimo, ciao papà, è dolcissimo. Anzi, saluto anche Marianna. Ciao Marianna, un bacione enorme. La nostra mamma santa, che adora questo momento dolce. Gigi D'Alessio, questa è Radio Jukebox.
3: Ma quanta fatica per tradurre il cuore, cambio spesso il senso a tutte le parole.

0: chissà se adesso Rosario è lì all'ascolto. Rosario, ci sei? No, perché Nunzia, la tua Nunzia, ha un messaggio per te. Sei tutta la mia vita, ti amo. Questo messaggio di Nunzia per Rosario, speriamo che insomma che ci sia. Toc toc. Ciao Rosario. 393999. Scusatemi, no, sto guardando le fotografie. Insomma, fotografie Gioia Tauro e Tropea. Che mare! Fantastico, però quest'oggi Torino, ciao. Ecco, no, quest'oggi nelle fotografie c'è anche un po' di, insomma, c'è gente. Ecco, non sono più le fotografie dove non c'era nessuno. C'è qualcuno. Però che belle, vai, sentiamo il messaggio del nostro amico da Drosi. Ciao.
1: Un panzo a te e a tutti voi dello staff, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ciao.
1: E un buon fine settimana a tutti. Tonino da Drosi.
0: Ciao Tonino. Ciao
1: Tauro. Te leggo queste magnifici foto di
0: bellissime
1: del mare di Gioia Tauro, la spiaggia di Gioia Tauro e quelle di Tropea.
0: Bellissime.
1: Sono tutti dedicati per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. La canzone ne mandi una a tua scelta, sempre dedicata a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao, ciao, Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro. Buon fine settimana, ciao.
0: Ciao Tonino! Delle foto meravigliose, ragazzi. Ma facciamo qualcosa, creiamo un video. No, sono bellissime! 393 999 7794. Voi siete in spiaggia?

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Shiva insieme a Jolier con Bad Bad Bad, le ragazze del cablaggio di Bruino. Ciao ragazze.
1: Ciao. Vai. Di bello, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Tutto bene?
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: È possibile ascoltare oggi la canzone No Scrub del TLC?
0: Ragazzi, è bellissima.
1: Grazie mille, saluti da Riccardo, fa caldissimo, a lavoro si muore di caldo, un abbraccio, ciao Vladi.
0: Arrivano le TLC, mamma mia, 1999, bellissimo.

0: Già Riccardo, ciao. Allora, devo, com'è che si chiama? Tartaruga, si firma così, insomma. Tartaruga non è che funziona, insomma, proprio metti subito, ci siete una marea, siete tantissimi, però scrive, poi D'Alessio l'abbiamo già messo, canzone, una magica storia d'amore cantata da Gigi D'Alessio, dedicata al mio cucciolo, ti amo e ti amerò per sempre, la tua tartaruga. Ecco, cara tartaruga, ciao. Come mai tartaruga? No, perché quando ci sono i nickname secondo me si nasconde sempre qualcosa. Tartaruga, ciao. Tartaruga, ciao.
1: Buongiorno Platino, buon venerdì.
0: Buongiorno,
1: ancora qualche
0: ciao.
1: Ora, finalmente sono in ferie.
0: Dove vai?
1: Si va da nessuna parte,
0: ah, okay.
1: Si rimane a casa.
0: Va bene.
1: Un abbraccio, ciao ciao, mamma Tina.
0: Vabbè, mamma Tina, mi raccomando, giubbò.

0: Turner con Passengers Radio Jukebox, bellissimo, no, bellissimo, perché ci sono gli amici che partono per le vacanze ma continuano a stare insieme a Radio Jukebox.
1: Ciao Mero, sempre Radio Jukebox, vedi il navigatore ti fa vedere il mare.
0: Ho visto, ma esattamente dove ti trovi, Melo? Perché sono curioso, ecco, in quale parte d'Italia sei? Guardala, aspetta, c'è scritto? Allarghiamo la fotografia, vediamo. Contrada Lacchi. Dove si trova? Dove si trova Contrada Lacchi?

0: te su Radio Jukebox. Sentiamo la
1: linea. Questa contrada si trova tra Gioiosa Marina e Rocella Ionica.
0: Bene.
1: E c'è un supermercato e siamo andati un attimo a comprare qualcosa.
0: Io mi faccio...
1: Un abbraccio da Melo. Ciao.
0: Ciao Melo, un abbraccio. Io mi faccio gli affari vostri. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Ok, con Macarena, sì, tocca Macarena su Jukebox 393 999 7794. Dove siete, cosa fate, con chi siete, questo è l'orario, eh? Certo che mi fai sentire, mi fai sentire il messaggio?
1: È ovvio, Vladino, sempre solo Radio Jukebox.
0: Brava.
1: Ma cosa ti sembra? Qua mica pizza e fichi, eh?
0: No, pizza e fichi.
1: Un abbraccio, ciao ciao.
0: Con la fame che ho, pizza e fichi, via Rona 8 Torino, per favore, grazie. I don't know.

0: Madonna con noi su Radio Jukebox. Salutiamo Pietro ad Alba, che insomma suona Madonna. Mi ha detto che ha comprato anche l'album. Vedi, supporto fisico grande. Ciao Pietro, salutiamo gli amici di Alba.
1: Ciao Gladys, sono Elisabetta.
0: Ciao Elisabetta.
1: Senti, mi è venuta voglia di sentire la canzone Bad Boys di Denaro.
0: Ma, torniamo indietro,
1: è un bel
0: bello.
1: Po' che non la sento.
0: Volentieri.
1: Mi piaceva come canzone, mi ricorda quando
0: un momento bello,
1: un po' più giovane, non che adesso sia vecchia.
0: No, ci manchi io.
1: E se me la facevi ascoltare,
0: volentieri.
1: Ovviamente la dedico a te, la dedico alla mia collega Emilia,
0: sì?
1: E al mio compagno Sergio. Ciao Vladi, grazie, ciao ciao.
0: 393-999-7794, noi di Radio Jukebox vi accompagniamo.

0: Alessa Vladi, ti posso aggiungere sui social? Certo che sì. Ciao Carla, Vladi Tallini con la V doppia, mi raccomando, Vladi Y Tallini, ok? Oppure no, questo su Instagram, Vladi Tallini, dai, vabbè, aggiungimi. No, così cresco un pochettino. No, di numeri, di follower, no, non di età. Insomma, Vladi Tallini, ok? Grazie.
1: Ciao,
0: vai Carlo.
1: Bene,
0: bene, bene. Okay,
1: sento la canzone di mio fratello, Nino, Mario e Bruno.
0: Cosa mettiamo?
1: La canzone Baby Baby.
0: Quella di Corona. Va bene, ce l'ascoltiamo subito. È semplice. 393-999-7794. Mi ha aggiunto Carla? No, no, Carla, mi hai aggiunto? Vladi Tallini. No, vabbè, su Instagram. Oppure Vladimiro Vladi Tallini. Su. Beh, questo è un pochettino per gli attentati, giusto? No, TikTok ce l'ho, lo uso! Lo uso poco. Lo uso, beh, non sono molto social. No, ma anche perché io passo tante ore tra radio e televisione e passo veramente, insomma, manca poi quelle tempo. Devo salutare Costantino, Alessio, Andrea, Stefania, Alice, vai.

Avis Radio Jukebox 393 999 7794. Tra pochissimo si continua ancora con il ritmo, vi metto al corrente perché la richiesta è quella di Vittorio che ci ascolta da Cirie e vuole ascoltare in modo. Mamma mia ragazzi, veramente. Ah, no vabbè, anche questa fa parte dei ricordi del passato. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.
6: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: E fuori, era il 1994, bellissimo. Allora, devo ringraziare anche Francesco, perché Francesco ci ascolta da Biella. Prima, insomma, ha sentito quando chiedevo informazioni sull'ascoltatore che ci ascolta da Contrada Lacchi, ecco, e poi ci ha messo al corrente esattamente dove fosse. Però Francesco da Biella ha detto: ma io sono nato lì, ecco, per questo ora da 60 anni vive in Italia, però lui è nato lì. Grazie mille, ciao Francesco da Biella, grazie per stare con noi. Sentiamo le vostre voci. Chi è con noi su Jukebox? Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Buongiorno
1: Francesco da Rivalta presente. Ritorno, ciao Francesco. Una serata in discoteca.
0: Sì, bravo.
1: Fatto tardi. Oggi volevo chiederti se mi faresti ascoltare
0: cosa?
1: La canzone di Beyoncé.
0: Sì.
1: Love on Top.
0: Bella.
1: Grazie mille.
0: Bella.
1: Saluto Marina e Paolo da Rivalta e Marco Ackerman, e ti auguro un buon lavoro e una buona giornata. Ciao Vladi.
0: Vai che si balla. No, a me mi piace questo video, mi piace moltissimo.

0: Ariana Grande con noi su Radio Jukebox. 393-999-7794. Posso prenotare una dedica per domani mattina? Il sabato e la domenica non siamo in diretta, ci sono le repliche, anzi saluto tutti quanti coloro che ci seguono anche in replica e grazie per stare in nostra compagnia.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: minacci con maledetto me, nessuna Bio Jukebox. 393 999 7794, la richiesta Antonella. Ciao Antonella, saluto anche Gregorio, sai, e sentiamo un pochettino, vai.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Sto chiamando da Torino. Innanzitutto volevo augurarvi un buon weekend a te, a tutto lo staff e a tutti gli spettatori.
0: Grazie tesoro.
1: E poi volevo ascoltare gentilmente la canzone dei BTS,
0: sì?
1: Dynamite. Grazie, buon pomeriggio, un abbraccio a tutti.
0: Mio nipote quando era piccolo questa canzone me la faceva ascoltare sempre e la ballava pure.

0: Sono i Linkin Park su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Rosa, ecco per quale motivazione. No, a Torino è diventato, il cielo è diventato completamente nero. C'è Rosa che scrive: a Pinerolo nubifragio in corso, accendete le luci alle macchine. In questi casi, cavolo, adesso cosa è successo? No, chiedo alla nostra amica Rosa che cosa è successo. 393 999 7799. Ragazzi, poi ho cambiato tutto, mamma mia, c'è un cielo insomma grigio, chissà il caldo che farà tra poco. No, stavo pensando a quello. Arriva a Cioffi con Carmela.
1: Tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Era Cioffi con Carmela. Fatemi sentire la nostra amica in mezzo, insomma, al nubifragio.
1: Sono in mezzo a un nubifragio praticamente.
0: Mannaggia. Un bacio rosa, mi raccomando, fermati un attimo, baby. Accosta, mi raccomando. È fondamentale. No, Torino per fortuna non fa niente, vero?
2: No, e poi chissà il calore. Mamma mia, il calore.
0: Ristate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: La costiera amalfitana con grande Lovazzi, Nino D'Angelo e Arisa, simpaticissimi.
1: Buongiorno. Maddi, sono Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Finalmente è finita, ancora un quarto d'ora e via, domani sera si già, parte per già, la Puglia.
0: Già in vacanza in Puglia.
1: Anche qui a Cascinevica è tutto nero e si è alzato anche il vento. Speriamo che faccia un po' di acqua così ci rinfreschiamo un po'.
0: Perdona.
1: Buona vacanza a tutti, un bacione grosso anche a te e un buon riposo anche a te. Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo il 24 di agosto.
0: No, scarica la nostra app ADN Play e ci ascolti, oppure in auto. Insomma, anche dove sarai in vacanza, cerca Jukebox.

0: one time. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi. Ciao. E buongiorno, sono Andrina.
2: Ciao Andrina.
1: È l'ultimo giorno su Radio Jukebox?
2: No, non è l'ultimo
1: Spero
2: giorno.
1: Tanto di no.
2: No, non è l'ultimo giorno.
1: Vabbè, ma so che poi penso, ho sentito che trasmetti poi anche dalle vacanze, dove vai in vacanza.
2: Esatto, esattamente.
1: Ok. Ti auguro una buona diretta e un abbraccio forte, ci sentiamo dopo.
2: Aspettate che hai
1: inviato... Io sono in Corso Duca che c'è di nuovo un vento pazzesco.
2: Vedi?
1: Vabbè, un bacione,
2: anche
1: ciao.
2: Anche lei si trova in difficoltà, ma c'è solamente vento oppure insomma in arrivo pioggia?

0: non mamma.
1: Buon venerdì, carissimo Vladi.
2: Ciao.
1: Buon fine settimana, dai, che sta iniziando il weekend. Meno male. Occhio però alla pioggia che fra poco arriverà zone di Torino e limitrofi.
2: Volevo
1: chiederti per favore se mi facessi ascoltare Winfield con Saturday Night, una canzone dance bellissima, saliamo tutti sul cubo.
2: Mamma mia.
1: In primis come sempre la dedico a te e tutti gli altri miei amici. Ok? Buon weekend a tutti. Dai, ci sentiamo lunedì. Ciao ciao.

0: che scrive: ma chi si ricorda il solo talco di Michelino? Io la ballavo qui. Ciao Doria, il solo talco di Michelino che si trova in provincia di Torino. Chi se lo ricorda? Vediamo un pochettino. C'è qualcuno che se lo ricorda? C'è qualcuno? Ecco. No, chiedo. C'è qualcuno che se lo ricorda? 393-999-7794. No, Vladi, non mandi in onda il nostro vocale. No, allora, noi oggi alle 15.30 cacciamo. No, vabbè, ma siete tantissimi. Fammi sentire il vocale. Spero che non ci sia una richiesta perché stiamo andando in pausa.
1: Ciao, Vladi, siamo al lavoro. Sì, alle 3:30 cena andiamo in ferie fino al 1° settembre. Ciao.
0: No, tu volevi darmi questa cantilena, ecco, per mettermi al corrente che tu fino al 1° settembre non ci sentiremo.
1: Ciao, Vladi, no, no. Siamo al lavoro. Alle 3:30 cena andiamo in ferie fino al 1° settembre.
0: Potete tenerle lì.
1: Ciao.
0: Potete tenerle lì. Ciao. Non fateli andare. Lasciateli in ufficio. Ciao. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14:04. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.

0: Pensier con noi su Radio Jukebox. Devo salutare Barbara da Livorno. Ciao Barbara, un abbraccio enorme a lei, anzi mi ha messo al corrente perché si trovava lì, ma anche Stash dei The Colors, ecco, ha scritto sul suo Instagram: ieri sera a Livorno ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c'era una donna incinta che non si sentiva bene. Ho chiesto subito l'intervento della Croce Rossa, il lì presente, che ovviamente ringrazio, dopodiché la ragazza è stata portata via in sicurezza. Niente, mi è appena arrivata una notizia incredibile: la ragazza, insomma, una volta arrivata in ospedale ha partorito. Sono troppo felice, auguri. Questa cosa me l'ha raccontata anche la nostra amica Barbara, che ci segue da Livorno, che era lì presente.
1: Ciao, sono Cri, auguro buon venerdì a tutti e buone vacanze a tutti, un buongiorno a tutti. Volevo ascoltare la canzone di Vasco Angeli,
0: già messo,
1: che è una persona speciale. A mia mamma, a mio papà, è una signora che è volata in cielo. Ciao ciao.
0: È già andato in onda. Paolo Meneguzzi con Musica, 393 999 7794.

0: Meneguzzi Musica su Radio Jukebox, 393 999 7794.
1: Luigi DJ di Barretta, vuoi ascoltare una bellissima canzone di Gianna Nannini, Meravigliosa creatura? Dedichiamo alla figlia Alezia, alla moglie Federica, alla bellissima mamma Katia, saluta fratello Checco DJ.
0: Ce l'ascoltiamo subito, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Luigi DJ da Barletta. Ciao Luigi.
1: Questa è Radio Jukebox.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Clash con Dai che fai su Radio Jukebox. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Intanto Simonetta, grazie e un saluto enorme a lei. Ci segue da Asti, ciao Simonetta.
1: Ehi là.
0: Sono io.
1: Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente.
0: Dimmi.
1: Mi piacerebbe ascoltare una baciata.
0: Va bene.
1: La dedico a tutti i radioascoltatori. I primis sei anche tu.
0: Beh,
1: e ti mando anche un bacio affettuoso.
0: La faccio, l'ascolto anche.
1: Saluto Aquaman, Cristina, sì. Roberto Mare, Giusy e Teresa dal Palermo, dal
0: Lei
1: paradiso
0: al foglio
1: di Sapori.
0: Scritto,
1: saluto anche
0: me.
1: Il mio staff.
0: Bene.
1: Ciao, buon weekend a tutti. Vladi,
0: dimmi.
1: Quando è che vai in ferie? Fammi
0: ancora
1: sapere.
0: Niente, ancora niente. Rimarremo insieme. 3

0: sinistra, destra, sinistra, sinistra, giusto? Erano i Forever For che te amo. E buon venerdì, zio Vladi, carrozzeria Rally di Ventimiglia presente anche oggi, in bocca al lupo a Fabio che deve entrare in cabina vernicia. Mamma mia, poverino, qui oggi fa caldissimo. Buona giornata ad Andrea. No, vabbè, ma poverino, no, scusatemi. Fabio, ciao. Casomai uno di quei di quelle giacche con il ventilatore dentro. No, ma povero Fabio. Non fatele entrare.
1: Buongiorno, bravo. Ciao, mi buongiorno. Chiamo Alessandra da Catanzaro.
0: Ciao,
1: ho ascoltato la canzone di Gemelli di Vessi Desiderio. Grazie, un abbraccio.
0: Va bene, vai. Io sono preoccupato però per l'amico nella vernicatura, eh. Ma fa caldo. Farà caldo.

0: Desiderio su Radio Jukebox. C'è Marianna, insomma, sotto la pioggia, ha inviato un video e scrive: ora rinfresca. Ecco, quel di Settimo Torinese. Ciao Marianna.
1: Buongiorno, vorrei ascoltare e dedicare la canzone Vivo per lei di Andrea Bocelli a Sofia, mio grande, unico e solo immenso amore. Grazie bello. E ciao a tutti.
0: Ma ciao a te.
1: Ciao, sono Franco da Lamezia Terme.
0: Ciao Franco, bellissimo il messaggio. Andrea Bocelli e Giorgia.

0: Andrea Bocelli insieme a Giorgia con Vivo per lei. 393 9997 794. Tra pochissimo noi torneremo insieme per accontentare la richiesta di Franci. Mamma mia, torniamo indietro anche in questo caso. Venga Boys con Boom Boom Boom Boom.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: gonna boom boom boom, anche questo ricordo. 393-999-7794, ci siete voi e tra poco sappiamo, vabbè, abbiamo ballato, ma tra poco noi balleremo veramente alla grande con lui, il nostro Marco Patti.
1: Ciao Claudio, ciao da Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Caldo torrido come sempre. Oggi se... risultato una buona canzone di Phil Collins. A tuo piacimento.
0: Bello, va bene.
1: Dai, oggi venerdì, Marco Patti. Bello, bello.
0: Bello, bello. È vero, è vero, è vero. Bello, bello. Ma è ancora in mezzo al traffico? Mamma Lia? No, chiedo a Mamma Lia. Beh, Marco è ancora nel traffico? No, perché tra poco è in onda, No, no, chiedo a Mamma Lia. 3939997794.

0: Alessandro, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: E vai, una bella passata d'acqua rivalta, così ci rinfresca un po'. E il tempo che finisca, ci saranno poi 60 gradi.
0: Ha ragione. Andiamo a salutare il nostro amico Sebastiano che ci segue da Viareggio. Buongiorno, ciao Sebastiano e grazie. 883, arrivano gli anni.

Buongiorno da Viareggio, ciao, saluto anche Dali da Torino, non ce la facciamo. Dai, vi ho chiesto una canzone però, non ce la facciamo. Anche perché tra pochissimo c'è Marco Patti su Jukebox. No, fate una cosa, alzate il volume della radio, del televisore, dello smart speaker. Insomma, alzate.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Marco Patti è con noi.
1: Saltando si fa con Marco Patti, tutti quanti a ballare.
0: Ciao Marco.
2: Dopo il caldo pauroso abbiamo il grande Marco Patti che ci fa sentire un mix strepitoso da Fabio.
3: Quando c'è Marco Patti si diventa tutti matti.

0: 7794, fatemi sentire le vostre voci e anche i vostri nomi. Se le vacanze vi volete gustare con Marco Patti, vi dovete scatenare. Questo è il messaggio che arriva da parte di Dani. Ciao Dani, vai.
1: Vladi, stereo al massimo. Quanto mi piace Saturday Night, tantissimo.
0: Bello, bello, bello.
1: E se baila, baila, baila, baila.
0: Devo salutare anche Martina. Ciao Martina, questa è Radio Jukebox.

0: Mina, ciao Mina, 393 999 7794. Ciao,
1: ciao Vladi, sono io Martina, la fan numero uno di Alien Stage e anche di Ivan.
0: Ciao Martina, un bacione. No, la fan numero uno, eh? No, no, no, dico la fan numero uno, fantastica. Vai, vai, vai, vai.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, al mio carissimo pubblico, alle vostre famiglie. Oggi faccio 15 anni di matrimonio, Vladi.
0: Amore, ciao, un bacione enorme. 15 anni di matrimonio, la nostra amica, l'abbiamo detto.
3: Ciao da Marco Acqua e buon weekend a tutti, a lunedì.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E sulle note di Up and Down, io vi auguro buone ferie a tutti, mamma Tina.
0: E mamma Tina ha terminato.
4: Jukebox 90, in console.

0: Fabio.
1: Ciao Fabio.
2: Buon weekend, Blasi. Alessandro La Messina, ciao.
1: Ciao Alessandro, un salutone enorme, un abbraccio. Ciao. Ciao.
3: Buongiorno carissimo Blasi.
1: Buongiorno anche a te. Che vocina, vocina calda. Grazie veramente a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia ancora una volta con Radio Jukebox. Siete tantissimi, ci sono una marea di vostri messaggi.
2: Ciao Vladino, bacio bacio, a lunedì, ciao bello.
1: Bacio bacio, mi ricordo ieri.
4: Francesco da Rivalta. Grazie. Tutto come sempre, Marco Batti.
1: Grazie anche.
4: Bacio bacio.
1: Anche lui bacio bacio. Allora grazie ancora una volta per essere stati in nostra compagnia e se partite, se siete in viaggio, mi raccomando, fate attenzione tutti quanti, insomma in auto rispettate le distanze di sicurezza. Ci ritroviamo ovviamente lunedì mattina, saremo insieme qui su Jukebox, io altrove, ma saremo insieme. Vi voglio bene, buon viaggio e scaricate l'app di Radio Jukebox, mi raccomando, portateci in vacanza con voi. ADN Play, ci guardate, ascoltate ovunque nel momento in cui arriverete nelle vostre località, ovviamente cercate Jukebox sulla vostra autoradio, va bene? Baci da Vladi, ciao!
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

What? Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4206.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
3: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
4: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac,
7: aperti tutto il mese di agosto.
9: Totac.
10: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
11: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: locali sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
4: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine e Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.

0: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri cinque dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
1: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rosso-nero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rosso-nero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ok, Salute Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

che pensi come la donna. Come la donna è la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sei pieni due brani preferiti, Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: CNR, giornale radio.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Divanitotac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divanitotac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divanitotac, aperti tutto il mese di agosto.
4: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come.

0: insomma notte qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana in esaurimento, buono altrove, ma verso una notte ancora calda ed afosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
7: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
8: Le Magnolie.
9: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
10: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
11: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
12: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Alessandro Cisiling. È massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già a questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati, sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoina Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 2 5.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

temporali in rara estensione verso prealpi e alte pianure, caldo eccessivo, con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 gradi al centro, tra 34 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 8 3 3

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
3: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Or, fino a 300 coperti.
4: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 5, 4. Chest to chest.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Sognavo per noi.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Veneto Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carta. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9

ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0604.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 9 8.

0: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac. Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze Edeor, fino a 300 coperti.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 3 3 5 6.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Thank you.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: di te.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

puoi richiedere con il codice 1980.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

0: secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8434.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

brano lo puoi richiedere con il codice 0417

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 6

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 e 29 minuti.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.